take time to know how riva successo con le smaina wala me canzone c'è qua al piazza slage can il doris passa non sala me la con le westin dal guglia iva westin il you me table ritmo joan tamar sa scala na la message ti acta o il doris passa la zed la terrestre hots